0: Christwe yona jonti siti ngolo shobo yo ho ho ho ho ho ho ho deham yo
1: si bakabisi na nengoma basho sho sho.